sei treu, Wagen. Mannsruhe, vertrauter Helde. Sei treu. Seid treu.